0: cosa che spiccano!
1: Mamma, è qui si che ancora appena... Wicked for 10 seconds.